0: The Cop. E non di solo, di accordeone.
1: Ah, quella brava donna, va bene, no?
0: Sì, molto bene. Mar content dag, e ne beni kerk populair. E da magas va mai di te feci, di film, e di mensa di come van di hein en ver. Ma Rick, ik blijf Giuseppe, altijd dezelfde, ik verander geen enkele ding, alleen dansen.